prestazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste. Scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia e sono già diverse. E non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.

anche le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è sempre uno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini, non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse e non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.